America goodbye, t'abbiamo visto noi, al di là della fessura. America goodbye, oggi non mi fai.

l'università, che disastri fa, nasce a Barclay la scintilla, la bandiera ha

America goodbye, ti guardavamo noi con gli occhi già sponsorizzati. Ci perdonerai se da adesso in poi saremo affari sfortunati.